0: innamoro che plironi che nichi se na cosmos clirò.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.